Ma c'è bisogno di farlo andare, quindi via farlo andare. Ma c'è, non c'è mica. Non è prima. Ma non mi ma c'è bisogno di farlo andare. E non va un c'è, ma non è what's up, Tupana?